Ma pari alla puerta, vide la luna intera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al pozo, vide un pilar d'oro con tre spaccialità.